Ora, fino a quando sto cuore sa fiera, sa sente, tu pe tu, figlio mio, insegnami a volare. Sì, ste mano ad un fuochi, e noi ce la misuramo chi stetti. Sì, noi ce siamo semenza, mangiare pacelli. Tu pe tu, insegnami a volare. Tu pe tu, insegnami a volare.